0: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。
1: 中方再次要求美方要恪守。
0: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。时事直通车由五粮液剧名赞助播出。大国农乡，和美五粮。没有人上来就写好结局。
2: Ma non si credeva così le robe。
3: Tu sai che stai giocando con le qualificazioni, vero?
0: Per sciuffo.
4: Se le parece normal que estos niños no puedan hacer nada, como lo hemos anunciado.
0: Per moshi.
5: È not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
6: ？For 50 years we have been talking peace and non-violence.
7: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montar un equipo de fútbol.
0: 纵有万难。亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Proprio questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。
10: 就已经超过了90%。

0: 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验长隆凤凰早班车，每天凤凰卫视中文台。长隆凤凰早班车由长隆度假区居民赞助播出，幸福快乐在长隆。周日五星影院。
1: Il fischio di Pulla, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。中原海运风云对话，星期四，凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天凤凰卫视中文台，全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券，完美参与之午间财经，星期一至五凤凰卫视中文台。
1: Credevi di essere arrivato e poi perso tutto.
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non c'è che doveva uscire Robby.
3: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: 被束缚。
4: ¿Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como no les alzó.
0: 被漠视。
5: And not breaking any laws.
0: 难道生来平凡？就该被沉默。
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
7: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月。不被定义。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路快活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验长龙凤凰早班车，每天凤凰卫视中文台。
10: 中方再次要求美方要恪守。
0: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。舞台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 育柴机器食评天下，由育柴机器剧名赞助播出。育柴机器，王牌动力。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验，长龙凤凰早班车，每天凤凰卫视中文台，集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台，周日五星影院。
1: Il fischio di Pulla, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。思维漫游无边际，灵感或许下一刻降临，从构想到现实，幻彩蜕变，发挥创意，融入创新，跨越有限空间，铸造无限未来。筑梦天下，星期日凤凰卫视中文台。发现无尽探索历程，寻访故事深处，点亮无限潜能，置身体验空间，让精彩相连，从此刻看见中国一汽发现大湾区，星期日凤凰卫视中文台。
4: 现在是所谓资讯爆炸的年代，每天各种资讯扑面而来，但是最重要的是要能够保持自己的定见，头脑清醒。
0: 是视角还是死角，为智慧辨真相，
4: 了解中国，了解中国以外的世界，知己知彼，兼听则明。
0: 真知灼见，亮眼点明思路，时事亮亮点。星期二，凤凰卫视中文台。